vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

momento, alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz.
4: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
4: Ascolta Radio Caffè, ogni momento

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: ascolta Radio Caffè in FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, Love Emotion.

Tutto il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliola, anche oggi prontissimo per accompagnarvi in quello che è il nostro viaggio, con tante notizie, con tanta musica. Stamattina stavo praticamente cercando delle cuffie, no? Quando prima di venire in radio ovviamente si ascolta un po' di musica, soprattutto con le belle giornate ti fai una passeggiata, e mi è tornato in mente quel vecchio rito che conoscevamo un po' tutti: tirare fuori dalla tasca e trovarle annodate come luci di Natale, no? Come dei cavi ingarbugliati fra di loro, una cosa che poi col tempo si è persa con le nuove cuffie senza fili. Invece oggi il filo sta ufficialmente tornando.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Dopo lunghi anni, 5 lunghi anni di calo nel mercato statunitense, le vendite delle cuffie con il filo hanno praticamente ricominciato a crescere. Pensate che Circana ha registrato un aumento del 3% nel 2025, addirittura 20% nei primi mesi del 2026. E sembra una cosa abbastanza paradossale, se vogliamo, no? Gli auricolari wireless diventano sempre più intelligenti, traducono, veramente ti possono fare qualsiasi cosa, cancellano il rumore, ci misurano anche l'umore, se vogliamo. Tanti giovani invece hanno deciso oggi di scegliere un oggetto che fa una cosa sola. Praticamente lo colleghi, premi play e funziona. Non devi controllare la batteria, non devi fare l'abbinamento Bluetooth, soprattutto non devi cercare un auricolare scomparso sotto il divano, no? C'entra anche il prezzo, naturalmente, perché quelle wireless costano molto di più, quelle con i fili sono accessibili veramente a tutti. È un accessorio oggi visto come retro, però è una cosa che piace a tantissimi. E questa cosa l'ha riportata in auge anche le persone con un certo spessore sui social, facendosi vedere appunto con indosso queste cuffiette con il filo, modelle, attori, creator. Ed è curioso perché per anni abbiamo considerato il cavo un difetto da eliminare, oggi invece in mezzo a dispositivi sempre più complessi quel cavo comunica semplicità. Certo, ovviamente continuerà a impigliarsi nella maniglia, nei nostri pantaloni, sarà sempre fastidioso, però quel qualcosa ci piace perché ci fa ritornare un po' indietro nel tempo, e quindi bene, io infatti sono un grande amante delle cuffie con il filo.

All'interno del nostro viaggio per questo giovedì ovviamente non manca la musica che non si ferma, infatti c'è una non stop adesso, la nostra Special Free, tre successi senza interruzioni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Amici di The Mag, tra le tendenze turistiche di questo 2026 sta circolando il cosiddetto supermarket safari. Praticamente, invece di limitarsi a monumenti, ristoranti, molti viaggiatori hanno deciso di visitare i supermercati, ma anche i mercati, i negozi alimentari, proprio per capire la vita quotidiana di una città, perché sugli scaffali, effettivamente, se ci pensiamo, troviamo dei dettagli che una guida turistica non ci va a raccontare. La colazione più comune, le bibite introvabili da noi in Italia, i gusti delle patatine che sembrano inventati, no? E ci sono anche quei prodotti che non riesci nemmeno a capire l'etichetta, tipo a Tokyo puoi imbatterti nella frutta confezionata come un oggetto prezioso, a Bangkok trovi degli snack dei sapori lontanissimi dalle nostre abitudini, ma ci sono anche degli altri market dove tu scopri tradizioni che probabilmente richiedono un certo coraggio gastronomico, cose che normalmente noi non potremmo mai mangiare. La cosa bella è che non devi necessariamente assaggiare tutto, ma solo andare lì per osservare i cartelli degli alimenti ti fa entrare nella loro cultura locale. E io credo che questo trend funzioni perché viaggiare non significa soltanto vedere ciò che un luogo mostra ai turisti, le cose gettonatissime, ma anche scoprire ciò che compra il martedì sera una persona che lì ci vive. E spesso una città si capisce meglio davanti a uno scaffale di una colazione o di un pranzo o di una cena che davanti ad un ennesimo negozio di souvenir.

raccontiamo un po' di fatti personali. Cari amici di The Mag, ieri a pranzo mi sono trovato davanti alla classica domanda estiva: cos'è che mangio oggi? Ho voglia di pasta, ma con questo caldo l'idea di mangiarla fumante, calda, non è che mi entusiasma più di tanto. E proprio mentre ci pensavo ho scoperto che la soluzione del 2026 potrebbe essere molto più semplice del previsto: raffreddare gli spaghetti.

Parliamo all'interno di The Mag di cosa mangiare durante l'estate, quali sono i piatti che più ci piacciono. Normalmente si va a preferire qualcosa di fresco, tipo siamo abituati alla pasta fredda, no? Fatta con delle penne, con i fusilli, con le farfalle, trattengono bene il condimento e quindi sembrano nate proprio per finire in una portata da assaggiare al mare. Quest'estate invece stanno diventando protagonisti gli spaghetti freddi, lunghi, eleganti, da impiattare, soprattutto molto facili da personalizzare. C'è proprio chi li prepara con pomodorini, basilico, chi aggiunge agrumi, pesce, verdure croccanti oppure anche una crema leggera. Il punto non è mangiare tanto gli avanzi del giorno prima che tiriamo fuori dal frigorifero, ma viene proprio preparata apposta per essere servita fredda, con la consistenza giusta ed un condimento capace di non trasformarla in un mattone, no? In un blocco unico che resta sempre il vero incubo, se vogliamo, della preparazione della pasta fredda. Questo trend sta girando molto anche perché in una foto ha fatto un figurone, no? Ha ricevuto tantissimi mi piace, tantissime condivisioni, ma secondo me funziona soprattutto per un motivo più semplice: prende uno dei piatti più rassicuranti che abbiamo e lo adatta alla stagione che stiamo vivendo, perché noi italiani possiamo ovviamente sopportare il caldo, possiamo sopportare l'afa, possiamo sopportare la sabbia nei calzini, nelle scarpe, ma rinunciare agli spaghetti, quello no. Al massimo, in questo caso, li prepariamo freddi, li mettiamo nel frigorifero poco prima di mangiarli.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Scendi letto e caffè con Radio Caffè.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ehi, hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto.
2: Scendi letto e caffè.
1: La sveglia di Radio Caffè.
2: Radio Caffè. Radio Caffè.
3: In love, had me running away, afraid to say I felt the same. Is it fate

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. Radio
5: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27, nella stessa direzione sulla A4 si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova inoltre sono possibili disagi per ostruzioni sulla strada in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono

0: vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Mangemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sono possibili inoltre disagi per un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste tra Monfalcone Est e Duino in carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando.

0: e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
3: Ascolta Radio Caffè ogni momento.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h02.
2: Mangemono Proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333.

333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sono possibili inoltre disagi per un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste tra Monfalcone Est e Duino in carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
2: Dovreste chiederglielo.
1: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Signori, buongiorno. C'è il macchiatone di oggi, 23 luglio, qui a Radio Caffè. C'è bella musica, abbiamo qualche chiacchiera da fare, raccontiamo, leggiamo i giornali e poi ci siete voi e gli vostri ospiti. A dopo.
6: Il macchiatone.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Motion.
1: Andiamo a vedere come sempre titoli, il film della morte di Farì che lo scrive il Corriere della Sera, più altre cose, poi ci sono, beh, uno per giornale, dai, uno scudo per Del Mastro, La Repubblica, La Stampa ha una fotonotizia nella battaglia di Hormuz e poi sbagliai a non spiegare la riforma, La Fornero che parla, Il Fatto Quotidiano, salvano Del Mastro e pure il clan senese, Il Resto del Carlino, Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, anche si parla un po' su tutti i giornali della morte di Farì, a parte i giornali diciamo di una certa parte politica, La Verità, Il Giornale e Libero, che danno un po' contro, un bel po' contro la Salis. Uno scrive Salis condannata, non paga i dipendenti, l'altro che figura di me, ma proprio scritto in grande, eh? E poi condannata la compagna Salis, Il Giornale lo scrive, ma sappiamo Il Giornale da che parte sta, più altre notizie che mette in testa proprio sopra il titolo. E su Sole 24 Ore magari andiamo a vedere dopo e così e via. Rimaniamo e poi andiamo a vedere i giornali delle regioni.
2: Sul portale di Radio Caffè ora c'è anche Radio Caffè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Caffè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Andiamo un po' a vedere in Calabria che cosa scrive la Gazzetta del Sud. Narcotraffico delle 35 arresti, emergenze, finalmente a Crotone entra in servizio l'emodinamica. Poi c'è in Campania, andare a vedere qualcosa, troppi furti, la scuola non riapre, ma addirittura siamo a questi livelli, corruzione, Marandino dei guai. E invece in Abruzzo, Pescara, un esposto in procura, basta con spaccio e

Bivacchi, ma questo è un titolo che, diciamo, era ieri sui giornali. Oggi, insomma, c'è più una cosa pubblicitaria che parla di università vista mare. E ancora andiamo, volevo andare a vedere qualcosa dalle parti di Firenze, vediamo un po' in Toscana. Il Meyer è l'acquisto di Villanova, la trattativa riparte da 22 milioni. E poi Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, lo scrive La Nazione. Il Corriere Fiorentino invece l'idea di un altro stadio al Viola Park. Anche qui si va avanti sul Tirreno, non sul mare, Il Tirreno è il giornale. Ladri scatenati nella notte contro i pullman al terminal bus. Ed è che anche queste sono notizie che capitano e vediamo e leggiamo regolarmente ogni anno, credo, proprio dappertutto. Se vogliamo concludere con qualcos'altro, in Piemonte, un pezzo che non andiamo a vedere che cosa dicono. Calvario, metro 1, altri 4 anni per Cascina Vica, lo scrive il Corriere di Torino. Sapete che il Corriere della Sera ha i suoi corrieri nelle varie regioni. A dopo.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto vi

Oggi con Serenella Salomoni parliamo di divorzi grigi. Perché? Perché a un certo punto dell'età i capelli diventano grigi, quindi vuol dire che hai tanti anni. Ma molti divorziano proprio perché, non lo so, arriva a un certo punto della vita queste coppie che hanno più di 60 anni e decidono di divorziare. Questa è una bella domanda. Perché? Perché? Lo chiederemo a Serenella Salomoni, che è un'esperta di terapia di coppia, di coppie, e vediamo di capire quali sono le motivazioni che a una certa età avanzata porta le persone al divorzio. A tra poco qui su Radio Caffè.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, esperta di terapia della coppia. Oggi per la coppia parliamo di divorzi grigi. Ciao Serenella, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno, benissimo, grazie.
0: Allora, i divorzi grigi, quando le persone hanno più di 60 anni, a un certo punto le coppie dicono basta, non ne possiamo più, divorziamo. Allora, che succede in questo caso?
1: Hanno visto, ma sai, è stato proprio uno studio del Distat, perché i divorzi tra individui con almeno 60 anni sono quasi triplicati nell'ultimo decennio.
0: Sì.
1: Quindi è un fenomeno molto significativo, perché oggi un divorzio su 4 coinvolge persone over 50 rispetto ai primi anni del 2000. Allora c'è questa crisi del disamoramento che succede per varie ragioni, che sono quelle più nuove, ma anche quelle che sono sempre esistite, che adesso hanno un valore, perché ad esempio pensiamo al momento della pensione, che spesso è un fattore proprio scatenante di crisi, perché porta due persone a non avere più gli stessi interessi, gli stessi tempi, e improvvisamente si rendono conto che non hanno più niente in comune.
0: Sì.
1: Quindi la vita di coppia va avanti facendo i separati in casa, oppure decide di divorziare, affrontare un nuovo percorso, però non è molto semplice organizzare dopo tanti anni, tanti anni che si è vissuto con una persona, un nuovo percorso, ecco,
0: certo.
1: Non è per niente facile, quindi è una difficoltà affrontare anche questi che vengono chiamati
0: coppia,
1: divorzi grigi.
0: Ma meglio in coppia e infelici o meglio soli e tranquilli? Non lo so, a volte mi chiedo questa cosa, no?
1: Ma sai cosa? È che molti, proprio per il fatto che sono vissuti insieme per tanti anni, si convincono che il fatto di essere da soli sia qualche cosa che li può mettere in difficoltà, mentre forse al giorno d'oggi, proprio per il fatto che non esiste più quella che viene chiamata la sindrome del nido vuoto, cioè i figli se ne vanno, escono di casa e restiamo noi due che continuiamo bene o male, magari anche tra litigi o in sofferenza, a restare insieme. No, oggi decidono che devono ricominciare tutto da capo.
0: Sì, e poi ricominci da capo con un'altra persona e i problemi sono sempre gli stessi, perché
1: non sempre, intanto perché dopo tanti anni forse qualcosa puoi aver imparato e scegli una persona diversa.
0: Sì.
1: E a parte questo, molti anche non scelgono persone, cioè magari hanno amicizie, affettuose amicizie, ma non delle vere e proprie convivenze, non sempre. E qualcuno anche decide di farlo perché resta da solo e accetta di restare da solo.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi,
0: a presto.
1: Ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto in colonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova, per gli intensi spostamenti, rallentamenti in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda e tra Verona Sud e Verona Est. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

In Veneto il Gazzettino parla di autonomia. Primo sì, la Puglia dice incostituzionale. Poi autonomia c'è il primo sì, lo scrive il Mattino, lo scrive il Corriere e un po' su tutti i giornali del gruppo NEM. Autonomia c'è il primo sì, la Nuova, la Tribuna. L'Arena invece, stadio nuovo piano alla Marangona con 30.000 posti. Vediamo un pochino, poi c'è una fotonotizia sulla Nuova del Due Trombe d'Aria. E vediamo un pochino anche su Tribuna di Treviso, c'è una fotonotizia. Autobotti per portare l'acqua nei paesi, agricoltura, perso un terzo della produzione. Sì, perché il tempo non è più come una volta, che l'acqua la distribuisce quando serve, te la dà da subito oppure niente, o tutto subito o niente. Sul Mattino c'è anche una fotonotizia: chiuso un bar su 5 in 10 anni ed è boom dei locali per cibo da asporto. La gente preferisce andare a comprare cibo da asporto e starsene a casa. Mentre su Corriere delle Alpi c'è la fotonotizia invece dedicata a una grandinata di Longarone, danni pesanti, il comune chiede aiuto alla giunta veneta. Qui ragazzi siamo proprio veramente al disastro, per non parlare di tante altre cose. Comunque noi intanto ci dedichiamo alla musica.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Ancora una volta parliamo di nutrizione, abbiamo una curiosità, ne parleremo con il dottor Gabriel Petre, che è uno dei nostri nutrizionisti di fiducia, ormai è lui, perché il professor Francini lo sentiamo un po' di meno, ma c'è un degno sostituto, e parleremo di patatine fritte questa mattina, queste golosità per i bambini ma anche per gli adulti. Chissà quello che ha inventato le patatine fritte, ma tanti anni fa, tantissimi, ma noi vogliamo sapere un po' quanto male fanno, perché quanto bene fanno la vedo un po' difficile, ma lo chiederemo a lui. Rimanete qui.

0: Il dottor Gabriel Petre, il nostro nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi anche quest'oggi. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno. Ciao, allora, Barry, buongiorno.
0: Allora, ciao Gabriel. Ma allora oggi parliamo di patatine fritte. La domanda è: quanto male fanno? Perché quanto bene fanno la vedo un po' difficile, dicevo io, no? Cioè, parliamo di questo alimento che insomma è semplice, lo conoscono tutti, piace praticamente a tutti. Vogliamo parlarne, dire qualcosa di positivo e negativo?
1: Ma in realtà purtroppo, allora, come dicono sempre tutti, sai, c'è qualcosa che fa male, qualcosa che fa bene. In realtà questa dicotomia tra quello che fa bene e quello che fa male, in assoluto, in realtà in alimentazione, se vogliamo vedere le cose veramente come stanno, è un po' difficile. Nel senso, che faccia male deve essere veramente un veleno, e in questo caso le patatine, che siano fritte, che siano bollite, che siano come vuoi, sono sempre commestibili, quindi non è che fanno sempre male. Ovvio è che le patatine fritte, purtroppo, data la frittura, non è tanto che fanno ingrassare o che fanno dimagrire, ovviamente no, ma che fanno ingrassare non è questo il problema, è proprio quello che si sviluppa in fase di frittura, che sono sostanze, la classica che si sente sempre dire, è la acroleina, è una struttura che purtroppo fa male, è un veleno vero e proprio in questo caso, ma ovvio che è in piccole dosi.
0: Sì.
1: Assume in piccole dosi.
0: In piccole dosi, però se uno mangia tante dosi di patatine, poi diventano grandi dosi. Ma quante patatine fritte si possono mangiare così per essere...
1: esatto, così per avere la coscienza pulita,
0: Capito. Quante?
1: Quelle 200-250 grammi a porzione, quindi magari quella volta, due volte a settimana, non succede nulla, ci mancherebbe altro.
0: Ok, beh, vabbè, insomma, c'è chi ne mangia anche molte di meno. Sì, possiamo sentirci un po' così esonerati dal senso di colpa. Grazie, esatto. Davvero. Grazie al dottor Gabriel Petri. Grazie.
1: Ciao, Gabriel.
0: Grazie, ciao, a presto.
1: Ciao, Barry, ciao.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: Allora, stavo pensando...

andare a dare un'occhiata anche ai giornali di economia. Approvata la riforma forense, spinta alle aggregazioni attraverso i contratti di rete, più tutele ai collaboratori di studio, riviste le incompatibilità e le attività riservate, monocomittenza regolata, enti, il terzo settore, sport, il presidente risponde personalmente dei debiti tributari. Queste sono cose da commercialisti, anzi da consulenti del lavoro, insomma le sanno loro queste cose. Possiamo andare a dare un'occhiata anche al Sole 24 Ore. Via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate. Questo è un tema che merita approfondimento, ma non ora. Noi andiamo avanti con la musica, intanto ci sentiamo dopo per i saluti.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Con questo termina la puntata di giovedì 23 luglio. Noi siamo qui anche domani mattina, puntualmente dalle 11 alle 13 su Radio Caffè, signori miei. Che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Per ora il caldo ci lascia tranquilli, ma tornerà, quindi teniamoci pronti. Ciao da Barry Mason e buona Radio Caffè a tutti!

0: Radio Café, il est 13h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto, in colonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova, per gli intensi spostamenti, rallentamenti in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda e tra Verona Sud e Verona Est. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. I vigili del fuoco ieri hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo il conducente di un'auto che era uscita in maniera autonoma dalla sede stradale andando a impattare contro una struttura di cemento armato posta a lato della carreggiata. Sul posto anche il SUEM 118, dove il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Ieri sera intorno alle 20:20 il soccorso alpino della pedemontana del Grappa è stato attivato per un pilota di pallapendio che aveva perso il controllo della vela finendo sospeso sul cavo dell'elettricità in località Colserai sopra Borso del Grappa. Dopo che Enel ha provveduto a staccarne la corrente, il 67enne belga, che era illeso sospeso a circa 4 metri di altezza, è stato raggiunto da un soccorritore mediante la scala messa a disposizione dai vigili e posta nelle immediate vicinanze. Assicurato dal tecnico, l'uomo è stato calato a terra. Di seguito è stato rimosso anche il parapendio. La Polizia di Stato di Padova arresta un trentenne bellunese responsabile di atti persecutori nei confronti di una giovane donna padovana di 26 anni mai conosciuta, costretta ad abbandonare la propria abitazione a Cortina d'Ampezzo e lasciare il lavoro, a rifugiarsi presso i genitori a Padova e a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita a causa della continua campagna di persecuzione messa in atto dall'uomo attraverso pedinamenti, apparizioni improvvise sotto casa e sul luogo del lavoro, lettere, messaggi, contatti sui social network e continui tentativi di incontrarla. Determinante l'intervento delle volanti che hanno rintracciato l'uomo presso il bar dove aveva dato appuntamento alla vittima dopo averla nuovamente contattata, nonostante fosse già in atto la denuncia della stessa per i medesimi fatti. Attivata la procedura del codice rosso, il trentenne, già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione della Procura della Repubblica. Irregolarità in oltre la metà di 15 plateatici controllati e 16 violazioni contestate. Il bilancio dei controlli condotti in questi giorni in Campo Santa Margherita a Venezia dal nucleo attività produttive del centro storico e isole della polizia locale nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle norme per l'occupazione del suolo pubblico. I controlli hanno evidenziato in diversi casi l'utilizzo di superfici più ampie rispetto a quelle autorizzate e la mancanza dei crocini necessari a delimitare con precisione gli spazi concessi ai pubblici esercizi. Gli operatori hanno inoltre riscontrato cavi elettrici collocati in modo precario nei sottotenda, riscaldatori fissati direttamente alle strutture delle tende e messaggi pubblicitari esposti senza il preventivo parere della sovrintendenza obbligatorio nelle aree sottoposte a tutela storico-artistica. Nel complesso sono state comminate 28 diffide amministrative relative all'ampliamento delle superfici occupate. Parliamo di Padova. Padova Ospitale risponde all'emergenza climatica donando 1300 bottigliette d'acqua agli ospiti dell'asilo notturno e alle persone che vivono e dormono in strada. È già stata fatta una prima consegna di 600 bottigliette e una seconda consegna con altre 700 bottigliette prevista proprio per oggi pomeriggio alle ore 17:30 alla casetta Borgomagno in via Eremitano a Padova. Bene. È tutto per questa nostra edizione. Come sempre, noi ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste ancora, in entrambe le direzioni, code alla barriera di Trieste Lisert per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4. Dalle 14 di domani, venerdì 24, fino alle ore 20

0: 2 di sabato 25 luglio nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto e ancora ben ritrovati. Segnaliamo sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Inoltre anticipiamo nuovamente agli ascoltatori che a partire dalle 6.30 di domani, venerdì 24 luglio, verrà aperta una nuova area di servizio a Roncade Nord. Restiamo sulla Venezia-Trieste per ricordare che a partire dalle 14 di domani, venerdì 24 luglio, fino alle 22 di sabato 25, nelle aree di servizio di Calzorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, la musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code per traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo inoltre nuovamente che a partire dalle 6.30 di domani, sempre sulla 4 Venezia-Trieste, aprirà una nuova area di servizio denominata Roncade Nord. Sempre sulla Venezia-Trieste anticipiamo che a partire dalle 14 di domani fino alle 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Casorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e il divieto di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In chiusura ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco ieri hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo il conducente di un'auto che era uscita in maniera autonoma dalla sede stradale andando a impattare contro una struttura di cemento armato posta a lato della carreggiata. Sul posto anche il SUEM 118, dove il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Il punto di forza del dottorato dell'Università di Padova è la qualità dell'esperienza di ricerca ed è probabilmente questa la ragione per cui ad un anno dal conseguimento del titolo quasi il 96% dei dottori di ricerca dell'Ateneo risulta occupato con una retribuzione superiore alla media italiana e a un percorso formativo sempre più internazionale. Quanto emerge dalle ultime rilevazioni Alma Laurea, che restituiscono l'immagine di un modello fondato sulla qualità della ricerca e poi sul dialogo con il sistema produttivo capace di accompagnare i giovani ricercatori verso professioni ad alta qualificazione. Dopo l'avvio a giugno del nuovo servizio multimodale a Padova, DOT arriva oggi nei primi comuni della Comepa aderenti al progetto metropolitano di micromobilità condivisa. La prima tranche di attivazione riguarda i comuni dell'area nord-est come Limena, Vigo d'Arzare, Cadoneghe, Vigonza, Ponte San Nicolò e Legnaro, dove da oggi cittadini, studenti, lavoratori e visitatori potranno utilizzare i mezzi DOT per gli spostamenti quotidiani anche in collegamento con il capoluogo. Dal 30 luglio invece il servizio sarà esteso nell'area sud-ovest con l'attivazione dei comuni di Rubano, Selvazzano Dentro, Albignasego, Mestrino e Casalserugo per un totale di 282 biciclette muscolari, 683 e-bike e 200 monopattini elettrici. Oggi alle ore 16 al Teatro Satiro ai Filippini di San Gio Verona il Video Festival 2026 alla 32esima manifestazione. Manifestazione cinematografica internazionale riservata a produzioni di corti e in luogo provenienti dai massimi festival mondiali caratterizzati anche da una produzione indipendente. Parliamo di ambush marketing. Il Codacons accende i riflettori sull'ambush marketing, il cosiddetto marketing d'imboscata, un fenomeno ancora poco conosciuto dal grande pubblico ma capace di incidere sulla trasparenza del mercato e sulla corretta percezione dei messaggi pubblicitari. L'associazione richiama il recente provvedimento dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che ha concluso 6 procedimenti sanzionando complessivamente con oltre 2 milioni e mezzo di euro alcune società che, pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, secondo quanto accertato dall'autorità, hanno realizzato iniziative promozionali idonee a creare un collegamento con l'evento olimpico. Le istruttorie sono state avviate grazie all'attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza in collaborazione con l'autorità. Bene, è tutto per questa nostra edizione. Come sempre noi ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto della A4 Venezia-Trieste invece in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A34. Nella stessa direzione prestare attenzione tra Monfalcone Est e Duino dove è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffè. Aspetta un attimo. Radio

0: Segnaliamo code in aumento sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno direzione Trieste. Passiamo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sono presenti code presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della A4, sempre per traffico intenso, e per lo stesso motivo sulla Venezia-Trieste in colonnamenti presso la barriera a Trieste-Lisert verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Chi ci segue sa che non l'abbiamo mai mandata a dire al presidente degli Stati Uniti. La guerra che Trump porta avanti insieme a Netanyahu contro l'Iran dall'ultimo giorno di febbraio è stata devastante non solo per i risultati, ma lo sappiamo bene anche per gli effetti collaterali. E qui non mi riferisco soltanto a quelli energetici, il caro benzina, tutte le cose che ben sappiamo, ma anche il fatto di averci in qualche modo fatto familiarizzare con la guerra tutti i giorni, come se le notizie di bombardamenti, di ritorsioni, di minacce facessero parte della quotidianità. Invece è un'orribile eccezione, lo è stata per 80 anni. E oggi, ancora oggi, noi siamo alle prese con le notizie che riguardano Trump che minaccia, gli iraniani che a loro volta controminacciano. Ma c'è qualcosa di nuovo, perché

0: americana, ciò che la Casa Bianca ha voluto è il Dipartimento della Guerra, come non a caso l'ha ribattezzato Trump, il Dipartimento della Difesa sta mettendo in atto. 214 voti a favore, 208 contrari nella votazione dei deputati, con alcuni repubblicani, anche alcuni esponenti del partito di Trump che hanno votato insieme ai democratici. Questo vuol dire evidentemente una cosa, che Trump in questo è sempre più solo, nel volere una guerra che è costata 600 miliardi di dollari già, perché le guerre sono anche costose oltre a tutto il resto, e di cui qualcuno al momento delle elezioni chiederà conto alla Casa Bianca.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè. Aspetta un attimo.
2: Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Traffico intenso su molti tratti autostradali del Nord-Est. Segnaliamo rallentamenti tra Peschiera e Verona Sud, sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Traffico rallentato sulla Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 direzione Padova e code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Rallentamenti con code anche sulla stessa tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Mentre sulla A28 Porto Gruaro con si registrano incolonnamenti all'uscita di Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano e viaggia verso la A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco ieri hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo il conducente di un'auto che era uscita in maniera autonoma dalla sede stradale andando a impattare contro una struttura di cemento armato posta a lato della carreggiata. Sul posto anche il SUEM 118, dove il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno avviato un mirato servizio coordinato con l'obiettivo di intensificare i controlli presso i principali luoghi di aggregazione giovanile della Movida, al fine di scongiurare qualsiasi situazione di illegalità. Nel corso del servizio, che ha visto l'impiego delle pattuglie delle stazioni di Campo San Piero e Piombino Dese, unitamente agli equipaggi del NORB radiomobile, sono state identificate 40 persone. Il servizio di presidio del territorio, finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità di genere, ha ottenuto ottimi risultati in termini di deterrenza. Altro che trasferimento imminente in zona industriale. A distanza di mesi, le immagini diffuse dai residenti mostrano che il centro islamico di via Turazza continua ad essere utilizzato come luogo di culto. L'ordinanza del comune è rimasta quindi sulla carta e le dichiarazioni dell'assessore Bressa sono state clamorosamente smentite dai fatti. Lo dichiara Eleonora Mosco, consigliere regionale del Veneto e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Padova. Il comune aveva verificato e confermato, emettendo nell'ottobre 2025 un'ordinanza di rimozione delle opere abusive e il ripristino della sua legittima destinazione commerciale entro 90 giorni. Secondo quanto documentato dai residenti, l'attività invece di culto continua. Una delle due: o Bressa ha fatto annunci senza avere alcuna certezza, oppure l'amministrazione Giordani è incapace di far rispettare perfino le proprie ordinanze. In entrambi i casi siamo davanti ad un fatto gravissimo. Si dimette l'assessore Marco Polato di Vigonza, scelta istituzionale dopo la nomina del CDA di Ater Padova. L'assessore all'urbanistica, edilizia privata, sicurezza e protezione civile del comune di Vigonza, Marco Polato, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni nelle mani del sindaco Gianmaria Boscaro. La decisione irrevocabile

0: presso il sottopassaggio Saggin numero 5 ed è stata realizzata nell'ambito del programma di potenziamento dei centri per l'impiego finanziato proprio dalle risorse del PNRR. L'immobile di proprietà comunale è stato completamente riqualificato grazie ad un investimento totale di 800.000 euro, di cui 750.000 provenienti appunto dal PNRR e invece gli altri 50.000 dal Comune di Padova. Bene, è tutto per questa nostra edizione. Come sempre noi ci risentiamo alla prossima edizione.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Autostrade Alto Adriatico, Brescia Padova e CAV. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburanti. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia Trieste nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, avverrà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente al chilometro 456 direzione Venezia e direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Gaffè.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio, per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
3: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai. Sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza, il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio, Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al

0: Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
1: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare appieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse. Quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni, per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste ha bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato la D. L'unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
1: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo percorsi del nord-est ed il traffico scorre infatti regolarmente. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 6:30 di domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste ci sarà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 24 luglio. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.